Mega. Ine jege mine suma noro koi ban kasi da ban biara koi. Ine guru kara kanaji bolo guru chire kanaji bolo. Ine chili kan. Ine chili mana kan. Ane sumo idote ya. Hombori hondo naji. Tera hondo naji. Arham hondo naji. Ane chikara bantam wechindi hinga. Walo bantam wechindi.